Cocchi campo, cocchi campo, messa si forte la brura di mangi fuori. Cocchi campo, cocchi campo, e cazzacati tutto in campo. Filacht.